Rosa, Dean fratello, ma se vuoi tagli anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

ride quando piangi. O sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia. Tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Roller Skating, Jam Named Saturdays, è un classico dell'hip hop del trio statunitense De La Soul, pubblicato il 23 luglio 1991 come secondo singolo del loro secondo album in studio De La Soul Is Dead. Il brano è celebre per il suo tono solare e spensierato, in contrasto con le tematiche più cupe del resto dell'album, nato per distaccarsi dall'immagine Figli dei Fiori dei The Age del loro debutto. La traccia vanta contributi vocali di K-Tip, dei A Tribe Called Quest, della cantante R&B Vinea Mojica e dell'imprenditore Russell Simmons nei panni di una personalità radiofonica. La canzone è un esempio magistrale di eclettismo, costruita su una fitta rete di campionamenti, almeno 7 o 8 diversi, un mix di alternativi pop e disco con influenze house evidenti soprattutto nel remix di David Morales. È considerato uno degli ultimi grandi brani del collettivo Native Tongues ed è tuttora celebrato come un inno delle feste per le sue pure party vibes. Buonasera, ben ritrovati qui nei suoni del Cocktail Shunt, che come sempre si aprono con un disco dal passato bellissimo, questo classico dei De La Soul, ma subito dritti veloci perché abbiamo un sacco di novità questa sera, come accade ormai da quasi 20 anni. Lo facciamo con Savior, che è l'ultimo singolo del cantautore britannico sudanese El Mien in collaborazione con il noto artista Sampha. La canzone affronta il rapporto di El Mien con suo padre, esplorando come le paure e le supposizioni possano creare distanze non necessarie all'interno di una famiglia. El Mien ha descritto il brano come un dialogo con i propri desideri d'infanzia, sottolineando il bisogno universale di avere un eroe e un salvatore. Oltre alla co-scrittura e produzione, Sampha contribuisce con sintetizzatori, tastiere, percussioni e cori. La loro intesa creativa è stata descritta come un rapporto tra fratelli essenziale per affrontare temi legati all'infanzia. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Show.

to Love, singolo R&B soul con influenze jazz del musicista neozelandese australiano Jordan Rakey, realizzato in collaborazione con Tom McFarland, membro del duo britannico Jungle. Il brano è nato da una sessione spontanea agli studio di Abbey Road, dove i due artisti hanno completato la traccia in pochissimo tempo. La canzone anticipa l'uscita dell'EP intitolato Between Us, di prossima uscita, brano che abbiamo appena ascoltato. Li abbiamo appena citati, e quindi Carry On, nuovo singolo dei Jungle, che funge da primo estratto del loro quinto album in studio intitolato Sunshine, la cui uscita è prevista per agosto. Descritta come una traccia soul e sognante, Carry On esplora sentimenti di vulnerabilità e crepacuore all'interno di una relazione difficile. La canzone è stata prodotta dal membro fondatore Josh Lloyd Watson e da Lydia Kitt, ormai membro permanente del trio insieme a Tom McFarland. Novità qui nel Cocktail Shanty Jungle.

Creativo di Genevieve con Jordan Ward. Il brano unisce due delle voci più interessanti del nuovo R&B ed è scritto come un pezzo R&B appunto dal tocco analogico e retro futurista che mescola l'interpretazione intima di Genevieve con lo stile fluido di Ward. Il testo parla di sospensione emotiva e vulnerabilità, chiedendosi il senso dell'attesa in una relazione. Un'altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Shant. Adesso invece Olivia Dean, che ha eseguito il brano A Couple Minutes per la celebre piattaforma Colors per Studios lo scorso 22 di ottobre. Il brano è l'undicesima traccia del suo secondo album in studio intitolato The Heart of Loving, pubblicato a settembre. Si tratta di una ballata riflessiva che esplora la sensazione agrodolce di rivedere un ex partner per pochi istanti. Il testo sottolinea come l'amore non sia mai sprecato quando viene condiviso, anche se la relazione è giunta al termine. Ce l'ascoltiamo, Olivia Dean, qui nel Cocktail Shant.

secondo singolo per i Black and Brown per quest'anno, un brano funky strumentale nello stile inconfondibile. Appena ascoltata la prima novità per questa sera di Irma Records, appunto Black and Brown con Yanez. Continuiamo adesso sempre per la Irma Records con questo nuovo brano di San Gennaro Bar, che è sempre ispirato alla tradizione partenopea, ma questa volta con l'ausilio del DJ e produttore Philok. I mondi sonori esplorati sono più vicini alla dubstep, alla drum and bass e all'EDM. Lavinia Mancusi e Margaret Januario, ospiti vocali del brano. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Shant.

evocando la Costa Azzurra, dove l'estetica retro incontra la raffinatezza moderna. Alex Puddo pubblica il nuovo singolo e video Saint-Tropez, un disco groove anni 80 che scintilla come paillette sotto il sole, intrecciato a sintetizzatori lussureggianti, cantato in francese assieme alla cattivante C-Line Mia, che dona al brano un'aria ancora più cosmopolita e che annuncia l'arrivo del suo prossimo album Francia Meccanica per maggio. Ed era un'altra novità appena ascoltata, quella di Alex Puddo. Adesso invece Ghosts, che è il singolo più recente del trio americano New Jazz Underground, pubblicato sotto l'etichetta Artwork Records. Il brano vede la collaborazione del pianista Eric Lewis ed è stato scritto dal bassista della band Sebastian Rios. Il singolo anticipa l'uscita del loro album di debutto intitolato Udis. Il trio è composto appunto da Abdias Armenteros al sassofono, Sebastian Rios al contrabbasso e TJ Reddick alla batteria. La traccia riflette l'approccio distintivo del gruppo, che fonde il jazz tradizionale, l'hard bop e il swing con influenze moderne come l'hip hop, l'house e i ritmi afro-latini. Novità nel Cocktail Shant.

poco sarò con voi. Amen. Come amen? Fra poco sarò con voi. Amen. Fra poco sarò con voi. Jesus Christ Superstar, roba del genere. Ma dai, ma lo volete capire o no? Tutte le regioni sono una presa per il culo. Oh, finalmente qualcuno che dice la verità vera. Maometto era un imbroglione, un assassino, ha ucciso con le sue mani 57 persone, 57, non una, 57 persone. Un criminale, era un criminale, delinquente. Vaffanculo te e chi t'ha messo le braghe stamattina, praticamente. Fra poco sarò con voi,

Annunciato il jingle prima di questa traccia, siamo passati nell'ultima fase del Cocktail Shunt con i suoni più soulful house. L'abbiamo appena fatto con il disco dall'album di Eli Bruna con il medesimo titolo, questa nuova versione del brano dei Beloved con l'arrangiamento completamente nuovo di Peter De Girolamo, in arte PA Geron, in versione soulful chill, ed era appunto Eli Bruna con Sweet Harmony, sempre per Irma Records. Adesso ancora un altro remix, perché poi concluderemo questa puntata in maniera un po' speciale, se vogliamo, e lo facciamo con una delle canzoni più iconiche di Lucio Battisti, che fu ripresa da Papik, la sua band, e la voce del fido Alan Scaffardi. Molti hanno chiesto di remixarla. Ad oggi vi proponiamo i lavori di Funk Mediterraneo e di Ken at Work, che è quella che vi faccio proprio ascoltare. Vi prendila così, Papik nel Cocktail Shunt.

Ed in conclusione di questa puntata del Cocktail Shant, era un brano a cui sono particolarmente legato, anche perché c'è un mio featuring, un mio zampino, prodotto dal DJ e produttore appunto Dino Super DJ Mano, che saluto e ringrazio anche per avermi coinvolto. C'è il sax live di Daniel Sax per questo brano dal suono retro, quando si parla appunto di pura house music. Il titolo è lo stesso, Pure House Music, uscito per Soul Jam Records, ed è un brano che riprende il house di Chicago dei primi anni 2000, anche fine anni 90, e sono orgoglioso anche di presentarvela qui nel Cocktail Shant. Per maggiori informazioni vi rimando sulla pagina Facebook del Cocktail Shant, ma anche sul tasto WhatsApp per contattarci direttamente, oppure per scriverci cocktailshant@gmail.com. Buona serata e buona musica da Simon J.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: E siamo anche in ritardo? No, in anticipo, siamo in anticipo. È il caldo invece che è in ritardo. No, è in anticipo pure il caldo, porca vacca. Ma oggi guardate che ci sono 40 gradi qua, 45, 46, 48, 50, 60, non lo so, 60, 70 gradi. Una cosa che si bolle, io sto bollendo. Buttate la pasta che sto bollendo. Oh, butta la pasta, mazza. Oh. Mamma mia, ragazzi, che ci volete fare? Ma tutto, ma non solo l'Italia, avete visto le cronache, ma non solo l'Italia, tutto il mondo, no, tutta l'Europa. Dall'Inghilterra, 40 gradi in Inghilterra, a Londra, roba da matti. Si chiedono, ma cos'è? Siamo in Africa? Oh beh, che guardando appunto le strade dei londinesi si capisce di essere un po' in Africa, diciamo così, per la gente che c'è. Non c'è più la gente che c'era negli anni 60 e 70, ma ci sono tutti gli incappucciati e soprattutto le incappucciate. Vabbè, dai, guardiamo un po' le notizie. Prima pagina di Repubblica, Milano morto accoltellato a 22 anni in aggiornamento dopo una rissa sui binari della stazione Certosa, coinvolti 10 ragazzi fuggiti in treno, tutti ragazzi di seconda generazione, i Maranza, tutti quella gentaglia lì che sono appunto nati e cresciuti qui in Italia da gente straniera che li ha fatti crescere in modo inadeguato, diciamo inadeguato per non dire altre cose. Allora andiamo in Spagna adesso con la Guardia Civile, perquisisce la sede del PSO, il Partito Socialista appunto spagnolo, per possibile finanziamento illecito. Inchiesta, un tesoro di preziosi in ufficio sequestrato. Si è aggravato le accuse all'ex premier Zapatero, prendi la zappa, vai a zappa. Maggio mai così caldo, affa da Londra a Parigi, sarà sempre peggio. E poi non siamo ancora veramente in estate, non siamo ancora in luglio, giugno, luglio, agosto, cose del genere. Attacco a Bruxelles, la strategia concordata

0: al telefono da Meloni a Orsini. L'analisi nucleare qui è subito è un'illusione, ci vogliono più di 10 anni per una centrale nucleare. Ma cosa dite? C'è il sole lì, che è la nostra centrale elettrica, il sole, porca Eva, è gratis. FDL apre Calenda per Roma e Milano, ce la giochiamo. Vigevano liti e accuse dietro il crollo Lega, ma la crisi è generale. Renzi, basta con i taffazzi. Su stipendi e bollette vinceremo le elezioni. Bravo Renzi, un altro che dovrebbe essere eliminato. Allora, guardiamo un po' come il no al referendum non si è tradotto in voti alle comunali per il centro-sinistra. Rebus, legge elettorale, ora il governo affretta, testo bis in aula a giugno. La diretta, Israele conferma, ucciso il capo militare di Hamas, sono tutti morti che camminano. Guardiamo un po' l'Italia, il trionfo della Repubblica, guardiamo un po' il docente contro i vertici dell'Ateneo di Genova, sulle vittime delle Maldive, condotta indegna. Non ho capito per quale motivo, ma non so, andate a vedere appunto l'articolo. Il caso, l'università riporta sul sito la prof a Montefalcone e il link agli studi. Il nostro silenzio, segno di lutto. Il caso, l'anima fragile di Belen e la condanna alla perfezione. La showgirl dimessa dall'ospedale. Va bene. Italiano avanza, ma i tifosi del Napoli vogliono Allegri. Boris Becker, vorrei avere la macchina del tempo per sfidare Sidney. Eh sì, ha 80 anni. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, niente di particolare. Iniziativa familiare delle vittime, il Papa è sempre lei che prega. Va bene, allora noi sapete cosa facciamo? Senza né leggere né scrivere, saper leggere né scrivere, noi ascoltiamo la verità pura e semplice, meglio del Vangelo. È il nostro metodo santo. Da Roberta Valeriani.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sull'Italia. Anche oggi l'alta pressione che ha caratterizzato la situazione meteo da lunedì sarà presente sull'Italia, con temperature che registreranno ulteriori lievi aumenti. Il caldo tipicamente estivo dovrebbe registrare il suo picco oggi, con le anomalie termiche più marcate rispetto alla norma al centro e al nord e punte massime intorno ai 35 gradi. Da domani, infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limitare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose in generale e in quelle interne della penisola. L'alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali, che da domenica verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l'Europa centrale. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi, 27 maggio, la nostra penisola sarà interessata dal culmine di un'ondata di caldo anomalo, con picchi termici estivi fino ai 35 gradi al centro e al nord, in particolare in pianura padana, e fino ai 32 gradi al sud. Il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma non si escludono locali temporali pomeridiani sui rilievi. In particolare al nord avremo al mattino tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio e la sera ci sarà dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con possibili rovesci o temporali di calore che potrebbero sfiorare localmente le pianure. Al centro, al mattino, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio e la sera saranno possibili annuvolamenti sui settori appenninici, ma con basso rischio di precipitazioni. Al sud e sulle isole maggiori avremo una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio ci saranno locali addensamenti nuvolosi sull'Appennino, con isolati e brevi acquazzoni. I venti ovunque soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026. È il 147esimo giorno dell'anno, 22esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 218 giorni. Si festeggia Sant'Agostino. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 5.39 minuti e tramonterà intorno alle 20.34, la luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale della lontra e la giornata internazionale della medicina di emergenza-urgenza. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale delle erbe aromatiche e spontanee. L'uso delle erbe aromatiche spontanee in cucina ha una storia lunga e antica. All'inizio la selezione avveniva solo assaggiandole e usandole per insaporire i piatti, permettendo anche un uso limitato del sale che all'epoca era molto costoso. Le erbe aromatiche iniziarono così ad avere una propria tradizione in cucina. È importante ricordare che oggi si celebra la Giornata Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia. La data è stata scelta per ricordare la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo da parte del Parlamento italiano, avvenuta proprio il 27 maggio del 1991. In USA si festeggia tra gli altri il National Grape Popsicle Day, la giornata del ghiacciolo all'uva. Avvenne in questo giorno, il 27 maggio 1703, nel territorio conquistato all'impero svedese, lo zar di Russia, Pietro il Grande, fondò una città dedicandola al santo di cui portava il nome e la chiamò San Pietroburgo. Il 27 maggio 1930 l'ingegnere Richard Drew, che già aveva messo a punto il nastro adesivo per mascherature, inventò il nastro adesivo trasparente, lo scotch, o meglio, il cellulose tape. Il 27 maggio 1939 ci fu la prima apparizione di Batman. L'esordio ufficiale di Batman ebbe luogo sul numero 27 dell'album a fumetti Detective Comics, edito il 27 maggio del 1939, un anno esatto dall'uscita di Superman. Il 27 maggio 1993, in via dei Giorgofili a Firenze, un attentato dinamitardo di origine mafiosa provocò la morte di 5 persone. Una Fiat Fiorino imbottita di esplosivo venne fatta esplodere nei pressi della Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei Giorgofili. Anche gli Uffizi subirono dei danni, l'attentato venne fatto risalire alla reazione da parte del clan dei Corleonesi di Totò Riina all'applicazione dell'articolo 41 bis che prevede carcere duro e isolamento per i mafiosi. La sede dei Giorgofili è stata ricostruita nel 1996. La di questo giorno, il 27 maggio 1902, era nato a Torino l'attore Erminio Macario. Il 27 maggio 1922 era nato a Londra l'attore doppiatore e cantante Christopher Lee. Il 27 maggio 1938 è nato ad Erba in Lombardia il cantante Memo Remigi. Il 27 maggio 1944 è nato all'Aquila il giornalista, scrittore e presentatore TV Bruno Vespa. Il 27 maggio 1956 è nato a Bagheria in provincia di Palermo il regista Giuseppe Tornatore. Il 27 maggio 1962 è nata a Napoli l'attrice Mariangela D'Abraccio. Il 27 maggio 1967 è nata a Catania la cantante Gerardina Trovato. Il 27 maggio 1967 è nata Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti, la cantautrice, compositrice, musicista e direttore d'orchestra Roberta Mogliotti, in arte Andrea Mirò. Il 27 maggio 1971 è nato a Palermo l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista Salvatore Ficarra, detto Salvo, del duo Ficarra e Picone. Scomparsi in questo giorno, il 27 maggio 1840, a Nizza moriva 57enne il violinista Niccolò Paganini, era nato il 27 ottobre 1782 a Genova. Il 27 maggio 1965 a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, moriva il pittore Ligabue, era nato il 18 dicembre 1899 a Zurigo. Il 27 maggio 2013 moriva il cantante Little Tony, nome d'arte di Antonio Ciacci. Era nato il 7 febbraio 1941 a Tivoli, provincia di Roma. Il 27 maggio 2021 moriva la ballerina Carla Fracci, all'anagrafe Carolina Fracci. È stata una delle più grandi ballerine del XX secolo. Era nata il 20 agosto 1936 a Milano. Aforisma di oggi: la differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza. Questo è l'aforisma di Lev Tolstoj. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Radio.Stereo.it, dein Webradio am Gardasee. Italia.
0: Ciao Tore, come va Tore? Torna Tore. È nato proprio Tornatore oggi. Lui si chiama il mio amico Tore, che torna. E allora si è chiamato Tornatore. Che cretinato. Ma sì, Gaia, Gaia, siamo tutti gay qua, siamo tutti gays. Bossa Nova in questa stupenda giornata di sole, tremendamente sole, hot, hot, hot summer.

Solo no, solo la bossa. La bossa de V. La bossa de V è solo mia, altro che nostra. Io non do la mia bossa de V, che sarebbe in dialetto bresciano la bossa, la bottiglia, la bottiglia di vino, la bossa de V. Non la do a nessuno. Che capì, sì o no? Adesso andiamo avanti con la musica, perché la musica è sempre la regina qui a Radio Punto Stereo, vero? No, a parte Roberto Valeriani, che è la nostra super regina, super queen, però abbiamo anche Michele Pecora con questa sua ultima canzone, che si intitola Amore.

volato via l'amore, era qui un secondo fa, adesso non c'è più. Come mai? Dove è stato? Dove è andato? Dove è andato l'amore? È andato dove praticamente lo volevano di più. Email, eccolo qua, l'email, password, aggiorna password. Ma quale aggiorna password? La mia password è quella che voglio.

Mondo, ma quale? Ma stai benissimo senza di me. Ma se, ma te l'ho detto mille volte che tu stai sempre meglio assieme. Serena Brancale, Levante Delia, e non ho tempo adesso di fare queste cose qua. Prima, prima, prima. Dopo, dopo. Prima, prima, dopo, dopo.

quanto si amano queste donne, Serena Brancale e Levante, mamma mia, sono praticamente, sono loro praticamente, è Delia, al mio papà, dedicato al mio papà questa canzone, Serena Brancale e Levante, Delia al mio papà, mi sembra così, che sia così, sentiamo, è una canzone nuova che è appena arrivata praticamente.

0: E ci manno al tuo paese, te ci manno, e come no? 10 e 28 minuti primi, un po' in anticipo, ma no, 10 e 28 qualche secondino. E te ci manno al tuo paese, Serena Brancale e le sue amiche, con Cantando Parlando adesso.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantatore di Bologna, ma che vive all'Isola d'Elba, un bellissimo posto, Maurizio Daidone, ma in arte, ma dai, ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi.
2: Allora, come ci si trova lì all'Elba?
3: Adesso comincia il caldino, l'estate è entrata ormai a far parte della quotidianità, anzi ieri era quasi caldo come il 15 agosto, quindi si sta molto molto bene.
2: Bene, bene, bene, quindi tutti lì, eh? No, no, ce ne sono anche tanti altri di vostri bellissimi. Presenti questo singolo, Giura, che tra l'altro anticipa l'EP Nuova Era, ed è un singolo, un dialogo veramente, ma è comunque anche bello musicalmente, eh? Intimo, struggente e necessario, in cui un padre si rivolge alla propria figlia affrontando uno dei temi più delicati e urgenti di questo mondo contemporaneo, l'autolesionismo. Parlamene un po' tu, perché ho visto che hai costruito questo brano proprio con sentito molto forte, e mi piace tantissimo quello che dici. Vorrei che non usare io le tue parole, preferisco che lo esprima tu. Raccontami.
3: Intanto grazie. Sì, io questo brano l'ho scritto perché purtroppo sempre più spesso vicino a me, e non troppo lontano addirittura da quello che è l'ambito familiare, capita che soprattutto i ragazzi e le ragazze al giorno d'oggi soffrono evidentemente qualcosa che non li soddisfa, non ci soddisfa, e alle volte probabilmente si sfocia il nervosismo, mi viene da dire, la rabbia, tutto quello che invece che estraniarlo purtroppo rimane nelle mura delle proprie camere da letto, e quindi purtroppo porta appunto all'autolesionismo, che non è per me la parte che vede solamente fisica ma anche mentale, no? Quindi
2: certo.
3: È tutto ciò che purtroppo non fa rendere tranquilli soprattutto il mondo della gioventù attuale. Poi almeno oggi forse la sappiamo di più perché viene più menzionata, un tempo veniva menzionata di meno, per carità di Dio, quindi magari il problema c'è sempre stato, però io l'ho purtroppo subito.
2: Quindi l'hai provato
3: direttamente, ma l'ho vissuto, ecco, più che subito, scusatemi, l'ho vissuto in persone anche abbastanza vicine a me, e mi ha creato abbastanza dissapore, e quindi ci sono rivisto dentro, e ho voluto scrivere una canzone che potesse in qualche modo essere un grido di richiesta, di promessa, no? Nel sperare in qualcos'altro e giurare di non ledersi perché non risolve nulla.
2: Infatti tu dici che non è un atto di giudizio, no? E la parola praticamente giura non è un'imposizione, ma una richiesta di alleanza per sconfiggere l'isolamento emotivo.
3: Corretto.
2: E mi piace tantissimo quando tu fai dei riferimenti metaforici come il frutto blu nel frigorifero, che è simbolo dei pensieri tossici, che devono essere finalmente gettati via per lasciare spazio a una nuova normalità. Bravo!
3: Corretto, hai esattamente letto l'idea di quella che voleva essere la metafora su questo tipo di passaggio, e anche nella conclusione del brano ritornare in quella che è una cosa normalissima che fanno tutti al mondo, andare a fare la spesa, quindi andare a riempire il frigorifero di qualcosa di sano, no?
2: E di buono, certo.
3: A riempirsi di qualcosa di solido e appunto sano. Ecco, questo è quello che è il messaggio che mi ha toccato molto, e quindi ci ho appunto scritto una canzone che potesse in qualche modo non essere troppo diretta, e offensiva, perché non c'è nulla di offensivo, anzi.
2: No, no, è proprio per stare vicino. Infatti tu esplori la vulnerabilità di questa generazione, che si sente spesso, come dici tu, una piuma portata dal vento, e in risposta a tutti vuoi sentire uno scudo, no? Infatti dici, ci sarò io con te, sarò sempre il tuo re.
3: Corretto. Infatti non è, diciamo, legato solo, e questo lo dico a bassa voce, anche perché può essere, per quanto mi riguarda, le canzoni devono essere interpretate e riportate, è bellissimo quando si riesce, a riportate nella vita di colui che le ascolta. È vero che io l'ho scritta come fosse un padre che parla a una figlia, ma per quanto mi riguarda può essere anche un fidanzato che parla alla fidanzata.
2: Alla ragazza, certo. Sì.
3: Tutto ciò che è legato al volersi bene e al voler trovare magari nell'altra persona un punto di riferimento e una protezione.
2: Infatti nel brano dici, giura che non esci, guarda dietro quella porta, giura che non lo farei più, che non ti graffierai mai più, no? Sei bellissima e fragile. Vabbè, come l'appunto, vabbè, come l'abbiamo detto prima, no? Come una piuma portata dal vento. Però ho visto che questo brano si chiude con una spesa da fare insieme dopo la tempesta, vero?
3: Sì, diciamo che appunto, come ti dicevo,
2: è quello che dicevi prima.
3: Facile, che facciamo tutti i giorni e che dovremmo fare tutti i giorni, è quella di soddisfare le nostre esigenze con una cosa semplicissima, no? Che è appunto andare a fare la spesa e cibarsi sostanzialmente. Questo per me è un passaggio di una semplicità estrema, no? Lo viviamo tutti e mi piace l'idea che si ritorni un po' tutti alla semplicità per cercare di essere all'interno di una società che non ci sconvolga. Perché non credo che l'autolesionismo sia solo un problema di un singolo, ma credo che sia un problema di tutti. Se si arrivano a fare certe azioni che possono essere anche solo evitare di mangiare, no? Quindi, no, io non parlo di
2: digiuno, certo, chiaramente si arriva all'anoressia, ma si arrivano a tanti livelli esasperati, forse, di alcune cose, vabbè. Prima ci si mangiavano le unghie.
3: Ma anche quello. Una volta.
2: Io le mangiavo, ve lo ricordo.
3: Dipende come lo fai.
2: Sì, sì. Mi sono fatta venire una flebite una volta, per quanto mi mangiavo pure la pelle intorno. Pericoloso anche quello, non credere. Comunque, parlando di te, tu sei stato tecnico e progettista, e il tuo percorso artistico unisce le radici di Bologna alla spiritualità dell'Isola d'Elba, di cui parlavamo agli inizi. E dove i tuoi brani prendono forma, è così, è lì che crei.
3: Sì, ho da qualche anno cambiato la mia vita e la mia esistenza in termini di tempo e di dedica appunto al mio tempo, e qui in un posto come l'Elba, che essendo un'isola non troppo grande, ma che ti lascia ampi spazi in tutti i casi, sono riuscito a trovare diciamo l'ultima ispirazione che mi mancava.
2: Meno male.
3: Io scrivo da 20 anni probabilmente, ma dare a Cesare ciò che di Cesare è sempre giusto. All'Elba bisogna che io dia il merito di avermi
2: di tante cose.
3: Sì, artisticamente arrivare a, diciamo, concludere o almeno iniziare di concludere qualche brano.
2: Allora Maurizio, in attesa dell'LP Nuova Era, e vogliamo dire dove ti trovano, come Maurizio Daidone oppure Ma Dai, che deriva proprio da Ma e poi Daidone, Ma di Maurizio e Daidone, Ma Dai.
3: No, mi trovano come Ma Dai Singer in tutte le piattaforme, da Spotify a Apple Music, YouTube, chi più ne ha più ne metta, oltre che appunto Ma Dai Singer su Facebook e Instagram, che sono le mie pagine social, dove ogni volta cerco di aggiornare un pezzettino di me e dei miei brani per dare appunto spunto alle mie idee.
2: Capito,
3: aggiungo anche, se posso, che il 4 di giugno verrà girato il videoclip del brano di Giura. Mm-hmm. e prometto cose simpatiche. Io, i miei videoclip normalmente li giro sempre all'Elba, perché per me l'Elba è un paradiso terrestre.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo, ma dai, con Giura. Grande, grazie!
3: Grazie a voi e grazie a tutti.

Ho giurato anch'io con te, abbiamo giurato io, Roberto Valeriani e tutti gli altri, abbiamo giurato, giuro sulla testa di Roberto Valeriani che lo giuro che è così. E io sono qui, ho chiuso tutte le porte, ve lo dico subito, perché fuori ci sono 33-34 gradi, non so quanto, insomma è impossibile. Invece adesso chiudendo tutto, tutte le porte, è chiaro che è più fresco dentro.

Troppo bello, troppo, no, bello mica tanto, troppo bravo, Bruno Mars con I just might not be, this is the question. Cazzo che caldo che fa fuori, ma non qui, ve lo dico subito, qui è bello fresco. Shaggy Stevens, give me your heart tonight and give me something else.

Dammi il tuo cuore questa notte e dammi anche qualcosa d'altro, dammi almeno da bere, insomma, dai. Offrimi un po' da bere, visto che sono assetato, assetato di te. Offrimi qualcosa di te. E vabbè, dai. E insomma, ho questo.

gli amici di non solo di Radio Punto Stereo, ma anche gli amici di Facebook. Naturalmente alle ore 18 saremo con voi. Adesso vi porto a Londra. London Beat, I've been thinking about you. Io ho pensato solo a te.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'undicesima puntata di Quando C'era Festival Bar, il programma radiofonico della vostra estate, che inizia quest'oggi dal gruppo irlandese degli U2. Nel 1987 esce il loro terzo album, The Joshua Tree, considerato il migliore album della band, da cui ci siamo estratti la mitica With or Without You. Ricevono una grande ovazione dal pubblico italiano al Festival Bar del 1987.

Esce nell'estate del 1991 il brano Rapput, scritta e interpretata dall'attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, e diventa uno dei tormentoni estivi della stagione del 1991 e il singolo più venduto in Italia.

Il gruppo britannico pop rock New Wave dei The Beloved incontra il grande successo grazie al brano Sweet Harmony, divenuta anche colonna sonora del noto telefilm degli anni 90 Melrose Place, Festival Bar 1993.

Rimaniamo nel 1993 con il cantante canadese Snow. Sul palco del Festival Bar presenta la sua hit mondiale, Infarmer, e vince inoltre il premio Juno Award come migliore brano reggae.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Edoardo Bennato è considerato uno dei più grandi rocker italiani, primo cantante a riempire lo stadio milanese di San Siro e protagonista al Festival Bar 1994 con la sua canzone intitolata In nome del popolo italiano.

Al Festival Bar del 1998 la cantante Alexia è l'unica artista a cantare due brani in un'unica serata, Gimme Love e The Music I Like. Quest'ultimo singolo si piazza ai primi posti delle classifiche europee, vendendo oltre 100.000 copie. Ci ascoltiamo la grande dance di Alexia con The Music I Like.

Tra i 20 singoli più venduti in Italia nel 2002 entra il brano L'Aiuola di Gianluca Grignani, vincitore anche del premio Dance Award assegnato da Radio DJ sul palco del Festival Bar.

Finisce qui l'undicesima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Ai mi carigno, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserito nel mio album Mirame, disponibile tramite l'apposita sezione Contattami del mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da Katiuscia Ruiz.

appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

è uscito appunto 2 anni fa questo in CD per la prima volta, pensate, nemmeno in vinile, era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni, da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dirlo. Ah, devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, On Guitar Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

grande, abbiamo perso pure lui purtroppo, Keith Emerson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with a Led Zeppelin Now, Whoa, Lot of Love, sempre grande musica, sempre piacere.

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente se ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Okay, this I like to dedicate this song to you now. On the beach with Neil Young, we just relax for a little while. Yeah, to dedicate to my dear friend Tara. Hello Tara.

dobbiamo salutare anche dei nostri amici della Germania, ci ascoltano anche da Gerlingen in Deutschland. Ma lo so chi è un nostro amico italiano che lavora là in Germania. Perfetto, allora grazie naturalmente. Mi raccomando, fai bravo lì in Germania. Com'è? Fa freddo? Fa ancora freddo lì in Germania? No, non ci credo. Non fa freddo in Germania. Qui invece oggi è stata una bellissima giornata di sole. È stato veramente molto bello. Salutiamo Joe Stassi che ci ascolta appunto dalla Germania.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di DJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di DJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 and Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, She's Our Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di DJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. DJ Net, musica per il tuo cellulare.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Eccoci qua, allora alle ore 18 in punto, o 18.03, ma non importa, chi se ne frega, non ce ne frega assolutamente niente se sono 18.03, avete capito? Perché noi siamo veramente internazionali e perciò ce ne frega niente dell'internazionalità. Abbiamo adesso una canzone dedicata a Giordano De Marchi di Bergamo, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone stupenda. Allora, come sono andati gli auguri? Tutto bene? Ti sei ubriacato? Va bene, perfetto. Allora abbiamo Patrick Cowley per te, remix by our super DJ Emerson.

Poi dopo aver salutato il nostro caro amico Juan Molero, anche lui un DJ di Manzone, abbiamo Ezio Rapper di Milano. Tanti auguri di buon compleanno anche a Milano, che hanno sempre un bel compleanno a Milano, come no. Sasha Ecuador, Afro House Mix Cover, oh my

Abbiamo adesso Fabrizio Franceschello di Chieti. Tanti auguri, buon compleanno anche a te. Come va lì a Chieti? Tutto bene? Caldo? Ma è caldo dovunque, hot everywhere. Hot everywhere. Also me, I'm very hot. Abbiamo una bellissima canzone remixata da MSN, Alba Grade. Torna. Che toma!

hanno proprio rotto i coglioni questi qua. Oh, toma di che, toma di là, ciappellà. E abbiamo un giapponese con noi, eccolo qua. Ma se sei grande in Giappone sei più grande a tutte le altre parti. Ciao Elena, ciao bella, ciao, come stai? Beppe Stasi di Mannheim. Alles gut mit deine Geburtstag, mit diese Alphaville, big in Japan.

credo che quando sei grande in Giappone puoi essere grande dappertutto, per quale motivo? Perché i giapponesi sono piccoli, 1,60 massimo. Massimo 1,60, 61, qua, certe volte anche 1,61, e anche hanno il pistolino piccolo, hanno la cosa piccola. Allora adesso abbiamo Matteo Locchi di Los Angeles e Alfredo Boschetto di Milano. Tanti auguri, buon compleanno con la sorpresa dell'Eurofestival. Dalla Bulgaria hanno vinto l'Eurofestival con Dara, come si chiama? Dalla o non Dalla? No, Dara Bangaranga. Bangaranga, Abra House Remix e Eurovision 2026.

0: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed Altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore, ma anche molto altro di cui poi vi dirò, e lui è di Sapri e si chiama Franco Savasta. Ciao!
2: Ciao!
1: Allora, presenti questo libro Vitigni e Vini d'Italia. Dovevo dire di te che tu sei molto di più che uno scrittore, hai dedicato la tua carriera professionale al mondo del beverage di alta gamma, no? E poi hai fatto tantissime altre cose, dal 1970 al 2010 sei stato rappresentante e funzionario per importanti aziende del settore, ricoprendo ruoli di prestigio, no? Come ispettore generale per l'Italia, e hai fatto tanto per anni come area manager per la Barone Ricasoli di Gaione.
2: Sì.
1: Inchianti, manager per la Versan di Nizza, Monferrato, insomma tante cose. Però vogliamo parlare del libro Vitigni e Vini d'Italia, che è quest'opera completa che celebra la cultura del vino, arricchita da un'appendice dedicata ai grandi distillati. E mi piace tantissimo perché si parla d'Italia, di noi. Parlamene un po' tu, vai.
2: Ma niente, qui c'era un giornale, un periodico locale che pubblica e mi ha chiesto di scrivere qualche articolo per lui. Poi è arrivata la pandemia e ci siamo decisi di fare un'opera completa da pubblicare poi un libro, e così è stato. Ecco.
1: Bello.
2: Diciamo che il libro è frutto della pandemia.
1: Questo non è tanto bello, nel senso la pandemia purtroppo è stata brutta, però ha fruttato qualcosa, vai.
2: Fare qualcosa avevo potuto fare.
1: Ma meno male, che questo è proprio un bel libro, perché analizza veramente meticolosamente l'origine e l'evoluzione della vite nel nostro paese, offrendo veramente una panoramica completa, regione per regione. Oh, questo è proprio interessante perché noi ne abbiamo, di vitigni e di viti.
2: Oh, ne abbiamo tantissime. Nel mondo si parla che ci sono 3.000 vitigni circa, e noi in Italia ne abbiamo quasi 2.000.
1: Quindi.
2: Però quelli iscritti al Registro Nazionale delle Uve da Vino sono, mi sembra, 545, non di più. Quindi quelli che vengono utilizzati effettivamente sono questi.
1: Ah, ecco. Il libro elenca vitigni e relativi vini, approfondendo la specifica delle DOC, giusto?
2: Sì.
1: Illustrando con chiarezza i rigidi disciplinari, sono molto rigidi, di produzione, a cui i produttori devono conformarsi per garantire l'eccellenza del prodotto finale, giustamente.
2: Sì. I disciplinari sono rigidi, anche se alcuni forse dovranno essere rivisti per il cambiamento climatico.
1: Anche quello vero conta, giusto?
2: Perché molti disciplinari non prevedono l'utilizzo dell'irrigazione di soccorso, quindi mettere acqua quando ne manca.
1: Certo.
2: Però la siccità in certe zone diventa un po' un problema, quindi prima o poi questo si dovrà prevedere e magari cambiare qualcosa.
1: È vero.
2: Anche se Gaia, in una lettera inviata a Repubblica nel 2015, Angelo Gaia, il più noto produttore italiano, non solo in Italia ma nel mondo, ha detto che la salvezza del vino italiano sta nella cisgenesi, cioè qui entra in gioco l'ingegneria genetica, trasferimento di alcuni geni dall'altra, ma della stessa specie.
1: E si arriverà anche a quello.
2: Al cambiamento climatico.
1: Guarda, già hanno anticipato che arriveremo prestissimo ai 30 gradi già da adesso, quindi.
2: Così. Qui a Savona, io abito a Savona dal 64, sono nato a Sapri, e qui è prevista domenica 30 gradi.
1: Assurdo, mamma mia. Comunque ho visto che nel libro, oltre alla geografia dei vitigni, il libro si dedica proprio allo spazio fondamentale dell'arte della spumantizzazione, e la descrive in due modi, sia la parte quella Sharma o Martinotti, che alla parte il metodo classico, vero? Per creare.
2: Una volta il metodo classico lo chiamavamo metodo Champenois.
1: Ah sì, è vero.
2: Poi i francesi sono insorti e hanno detto: alto, fermatevi un po', perché Champenois è sinonimo di champagne e quindi appartiene solo a noi, quindi solo noi possiamo definirli in questo modo. E quindi hanno dovuto optare i produttori per il metodo classico, l'ha chiamato metodo classico.
1: Beh, quello con la bottiglia orizzontale che si mette al buio?
2: Inizialmente viene posto orizzontale, poi dopo un po' arriva in posizione verticale prima del dégorgement, come viene chiamato dai francesi, quando vengono tolte le impurità dal vino.
1: Invece il metodo Charmat è quello che c'è
2: stato. Lo Charmat invece
1: ci sono gli autoclavi.
2: Una spumante di qualità inferiore rispetto al metodo classico, e che vengono utilizzati dei grandi recipienti per la... Il procedimento è lo stesso, solo che invece che nella singola bottiglia vengono utilizzati dei grandi recipienti.
1: Detti autoclavi, se non ricordo male.
2: L'autoclave, esattamente, sì. Quindi,
1: e poi hai fatto tre cappelle... Sì, scusa.
2: Il grande prodotto che viene utilizzato l'autoclave il prosecco, che ormai siamo arrivati a oltre circa 700 milioni di bottiglie.
1: Che costa pure molto, molto meno, chiaramente. Poi hai aggiunto tre capitoli che sono dedicati alla distillazione.
2: Perché io inizialmente mi sono dedicato al whisky.
1: Sì.
2: È stata la mia passione il whisky. E poi negli ultimi 10 anni ho fatto il direttore vendite della distilleria Sibona Piove Sidalba, consulente alla vendita per la Tramin di Termino, una grande cantina dell'Alto Adige. Precedentemente ero stato anche direttore vendite delle Hofstetter, sempre di Termino, un'altra grande azienda vinicola.
1: Whisky lo fa anche, ne parla sempre anche Silvio Carpa, no?
2: Non ho capito.
1: Per quanto riguarda il whisky italiano c'è anche Silvio Carpa, che mi sembra sia un nome importante.
2: Non lo conosco.
1: Ah, non lo so, avevo degli accenni così. Comunque poi c'è anche il rum, tu parli di grappa, whisky e rum.
2: Sì, parlo della distillazione della grappa, parlo del rum e del whisky. Il rum, ormai il whisky viene fatto in tutto il mondo, in Italia sono già 4 o 5 che fanno del whisky. Il rum diciamo che sia solo un prodotto della zona caraibica, ma in effetti viene fatto anche a Noto, in provincia di Siracusa, perché prima di arrivare nel nuovo mondo la canna da zucchero è stata presa dagli arabi,
1: in
2: Italia. Era...
1: Comunque la grappa invece è quella che un po' ci caratterizza.
2: La grappa è un prodotto che noi dovremmo andare fieri quando è fatto bene, perché è un grande prodotto, anche se proviene da uno scarto della lavorazione del vino.
1: È vero.
2: Le tovinacce che non vengono dopo la vinificazione vengono utilizzate per fare la grappa, ma questo non significa niente. Anche il rum viene fuori da una, almeno la gran parte del rum viene fuori da uno scarto di lavorazione, che è la melassa dopo aver fatto lo zucchero.
1: Cioè con lo zucchero, è vero, lo zucchero e l'alcol, che si forma alcol praticamente. Senti, e Franco Savasta, trovano tutto così su di te? Il libro lo trovano dappertutto? E trovano tutto su di te come Franco Savasta sui vari social?
2: Come Franco Savasta di Figli e Vini d'Italia, in rete lo trovano, lo possono acquistare qualsiasi... In rete trovano di tutto. Oppure devo acquistarlo direttamente dall'editore della seconda pubblicazione, che è You Can Print della Puglia.
1: Capito ragazzi, poi se ne volete sapere qualcosa di più dei vitigni e dei vini d'Italia dovete comprare questo libro.
2: Andare anche presso una qualsiasi libreria Feltrinelli o Mondadori.
1: Capito? Vitigni e vini d'Italia, Franco Savasta. Grazie!
2: Ciao, buona giornata!

l'appuntamento del secolo con All These Bad Goodies. Abbiamo l'appuntamento con Jimi Hendrix. Pensate che questo brano non è mai stato assolutamente inciso da lui e anche buttato fuori praticamente in vinile, o solamente l'anno scorso è stato praticamente ristampato in CD. Ecco, Freedom, nel 1970, di Jimi Hendrix.

pensate, nemmeno in vinile era uscito nel 1970 dal grande chitarrista ormai scomparso da molti anni. Da quanti anni? Beh, insomma, da 46 anni per dire. Ah, devo salutare un po' di gente che ci ascolta dall'Italia e dall'estero. I'd like to say hello to all the people listening from Italy and from abroad as well, and especially a brand new listener from Republic of Korea, South Korea of course, because North Korea, they don't even listen to the music, the right music. And from United States of America, from Nephi, I don't know if I pronounce it in the right way, Nephi. Ok, adesso andiamo avanti, and also the other country that are listening, usually Germany, Sweden, Denmark, and Spain, and France as well. And now there is something from Keith Emerson. Do you remember Keith Emerson? Yeah, Honky Tonk Train Blues. Veramente fantastico è questo brano che mi ricorda appunto proprio il cuore degli anni 70. All These Bad Goodies eccezionali oggi, veramente grandi, con Keith Emerson. Honky Tonk Train Blues.

Purtroppo, Keith Emerson, l'abbiamo ascoltato con questo brano veramente che mi confonde un po', Days and Confusion, Feel Days and Confusion Just Today with Led Zeppelin Now. Oh, a lot of love, sempre grande musica, sempre

bella questa canzone, veramente stupenda, una delle più belle canzoni. Adesso andiamo, finalmente adesso ci rilassiamo un momentino. Yes, are you listening, Tara? Ok, this is, I'd like to dedicate this song to you now. On the beach, with Neil Young, we just

Yeah.

something about house music. The house music is freedom.